0: ngoje doling ge thwane thigi gyurpang om
1: simdam lhopu jene me che kido ling
0: thirep ge rang xie lu gyu ge gen chi
1: me che di du sa chung ge deng ge ri ri cha dam ge chi wa di ne sem pe nian tu jin
0: ta da ke ge sa gu chu bie li zhe di ni ngoje doling xie bie chu gyu doling li zhen shi